Una da porta mi vigila va bene a me. Si tu la parla piezza americana, quando sa parla mola sotto la luna. Una da

Madre vodka dirigida con Ben Amber. Si tu la parla viezza americano, quando sa parla mola sotto la luna.